0: Poi la cosa più... Poi la cosa che ci sta un po' più...
1: 400 si è autorizzato prima, non si è cercato
2: un 400 si è autorizzato ieri, se ci sta un 1 ore se ce li mandano.